satanita, senza via d'uscita! Droga con le posizioni, questa non è mica! Saresti Dio per dire cosa per la vita! Ma tu pensi la tua testa non farti influenzare! Io non vivo per i soldi, ma per la mia...

0: appena avevo per i soldi ma per la mia vita.
1: No, porco Dio!
2: Un, due, tre, quattro!